0: to UBC Radio, CITR, FM 102, Vancouver.
1: Sentite quanto è importante questo momento.
2: Noise.